0: Game over.
1: Radio Tigullio Ambient vi porta nelle notti musicali dei più importanti locali ambient. Vintage Café, Buddha Bar, Café del Mar. Jazz, chill e ambient sono le atmosfere musicali di Radio Tigullio Ambient, un flusso musicale per intenditori.

0: Grata Sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tiguglio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: State per ascoltare un nuovo appuntamento con...
2: Attenzione, sta per cominciare Dolce Alice Live.

0: Glass.
1: Guarda, partito con Sexy. Sembra strano, ma è così veramente. Mi regoli per favore tutto qua. Oh, finalmente, che uomo meraviglioso. Sento il microfono qua, sul padiglione auricolare sulla sinistra, guarda. Allora, eccoci arrivato, ben arrivati, fate i bravi, mi raccomando, Dolce Alice Live anche in, per questa ennesima puntata. In studio, chiaramente, Max Vellè, Loris Marchi in esterna. L'abbiamo cacciato proprio, ma chi se ne frega, insomma. Quel vecchia, no, nel senso buono, chiaramente. Alla cura e alla guida della parte tecnica c'è Norby, allo streaming Marco Tonarelli, in redazione semplicemente lei, una donna meravigliosa che porta il nome di Cinzia Donati. No, sorrido perché lei è meravigliosa proprio come struttura femminile. Si può dire struttura femminile? Non si può dire. Forse no. Erano i Glass. Questo è Brand New Worlds, Watch Out è il titolo di questo brano. Mi raccomando, perché stasera sorprese, sorpresine, sorpresone, in studio dei personaggi meravigliosi, simpaticissimi. Le donne direbbero ammazza quant'è buono, ma quella è tutt'altra un'altra storia, che non si può dire, perché chiaramente tutt'altra un'altra storia non si può dire. Allora, che dobbiamo fare? Bene, cucchiaino sul gelatone e poi semplicemente Dolce Alice Live.

0: il padiglione auricolare che va. Anche perché quando ascolto queste cose, sistemami un attimo. Oh, ma che bravo! Ma un uomo meraviglioso. Quando sento determinati brani come questi di Brandy Waltz. Ho detto giusto, sì. Ah, insomma, come dice un mio caro amico, vecchissimo amico e anche addirittura collega di tanti anni fa, Giorgio Panariello, la ciccia di gallina. Capito? Questo è toscano vero e proprio. Saluto dal WhatsApp a un amico che in questo momento è in, se non vado errato, in Belgio a degustarsi chiaramente una buona birra, però dice nelle cuffiettine c'è dolce Alice Live. Ma chi te lo fa fare? Mi fa una cosa del genere, Manuel. Che da Toronto in Canada ti dici più stupido del solito, lo sappiamo queste cose qua. Mentre Francesca dalla Sicilia spaparanzata, ma cos'hai, un arancino davanti? Arancino o arancine? No, perché questa è una cosa c'è da stabilire questa cosa. Tu che ne pensi, che sei qua con me in studio, che hai la possibilità di parlare? Poi ti diremo. Puoi?
1: Mi sembra di sì. Mi senti?
0: Anche benissimo. Ah, guarda. Che bello. Tu ti senti?
1: Io mi sento, si sente che bello. Bello. Ah, sì.
0: Questo è un amico, tra un po' parleremo di lui, di quello che fa, di quello che vorrebbe fare, di quello che ha fatto, se lo rifarebbe di nuovo, ma sicuramente sì. E poi ci presenterà determinate cose che ha fatto lui, non da solo.
1: No.
0: Determinate cose non c'è che si possono fare da soli. Determinate cose sì. In effetti con lui stasera in studio il chi è questo signore, questo bel signore con tanto di barba lunga, bianca però, come me.
1: Prima di tutto è un essere umano che è qui con noi questa sera, nonché la persona con cui condivido la scrittura della mia musica da anni e che produce e dirige la mia parte artistica. Capisci? Grande talento, capacità e soprattutto grande umanità.
0: Umanità, questa mi è piaciuta, questo è un uomo meraviglioso, questo è un uomo fantastico. Poi ne parleremo. No, nome e cognome. No.
1: Con voi Luca Bassanese.
0: Bassanese. Con parenti a Bassano del Grappa. Quante volte te l'ho detto?
1: Originario di Vicenza, tutti vicentini. Però tutti. Sai, Bassano non è poi così lontano. Quindi sicuramente c'è qualcuno da quelle parti. Sicuramente c'è.
0: All'insaputa. Qualcuno chiaramente c'è. Ne parleremo poi.

0: dolce Alice Line.
1: Ah, mi dimenticavo di una cosa molto, molto essenziale per quanto riguarda chiaramente Dolce Alice Live, ed è il WhatsApp, che è il 348-349-1141. Siete naturalmente con questo numero, potete tranquillamente parlare con il sottoscritto, non soltanto con me, e se avete la fortuna parlerete con Cinzia Donati, una donna meravigliosa. Poi ci invierà delle cosettine, delle notizuole, delle cose belle da poter parlarne insieme, delle novità, delle cose divertenti e irriverenti. Allora, continuiamo, lo facciamo? No, il WhatsApp arriva, fai leggere questa cosa, fai leggere per favore. Ah, è fantastico. La Sardegna è collegata, un bacione a tutti quelli che in questo momento sono in Sardegna collegati, e chiaramente poi tutta quanta Napoli, tutta la costa amalfitana, ma che sta a scherzare? Compreso Roma,
2: sono collegati persino da Recoaro Terme.
1: Recoaro Terme,
2: ricordi che cosa c'era? Che c'erano con queste manifestazioni pazzesche da Recoaro Terme. Salutiamo i nostri amici di Recoaro, cosa dici?
1: Salutiamo.
2: Sì.
1: Nome e cognome? No, sappiamo?
2: Sì,
1: sappiamo.
2: Sì, sì, Manuela e Gino.
1: Manuela
2: e Gino.
1: E Gino.
2: Sì.
1: Gino.
2: È quasi un gioco di parole.
1: E
2: no?
1: Infatti mi sono impaperato. Manuela è belloccia?
2: Una bella donna.
1: Una bella donna, certo. Sì. I Gino non
2: e
1: lo
2: anche,
1: salutiamo.
2: Anche Gino.
1: No, ma chi se ne frega? No. Allora, gli amici che da Porta Portese ci salutano, e anche da Piazza dei Mirti a Roma, mamma mia, che posti che sono quelli! Sono posti meravigliosi, anche perché sono nella nostra grande e bella capitale. Senti, ho detto capitale, partita. Siamo perfetti anche.
2: Meraviglioso.
1: Siamo ad una perfezione, quei due di là stanno a magnà, come dicono a Roma. Cos'è? Eh? Ah!

0: Star con lo scivolo. Hai sentito? Questo è un vinile che ogni tanto parte, è in discesa, è bella.
1: Da delle strane sensazioni.
0: Sì, è vero.
1: Sembra un po' però ci fa tornare alla bellezza e la meraviglia del vinile.
0: Il vinile quando scricchiola, senti, quando fa queste cose qui, è meraviglioso, anche perché o è rotto.
1: O è rotto.
0: E
1: comunque che sia rotto, che giri, comunque ti fa un sussulto al cuore.
0: Sì, è vero, perché ogni tanto che fermo lì, che è stato. Allora, Luca, mamma mia, che piacere averti.
1: Piacere mio.
0: Sono degli anni
1: di conoscerti, di incontrarti, di vederti. Eccoci qui.
0: Ora, di vedermi ora proprio, veramente, non è che sia una bella visione.
1: Insomma. Non sei un'apparizione.
0: Posso farti una domanda?
1: Di sentirti con questa voce meravigliosa
0: Lascia stare,
1: Anche
0: perché voi donne che siete all'ascolto capite bene che non guardate i siti, mi ha fregato Facebook e tutte queste cose, i social mi hanno fregato perché dalla voce cuccavo poi uscita fuori una foto perché è questo, vabbè. Allora mi togli la curiosità,
1: sì, dimmi.
0: Chi è che ti ha fatto quel cappello?
1: Allora, questo cappello una certa Monica mi ha procurato questo cappello, oramai un'amica di Venezia, una cappellaia matta. Vediamo se, non so se lei, ma non penso, penso che si ritrovi in questa, in questo aggettivo.
0: Può essere un film, La cappellaia di Venezia.
1: Eh sì.
0: Bella però,
1: Non male, vero.
0: Facciamo lo spot.
1: Vai con lo spot.
0: La Metro Golden Mayer presenta La cappellaia di Venezia con Luca Vassanese.
1: E il suo cappello. Il Panama di paglia.
0: Il Panama è la tipologia.
1: La tipologia, sì.
0: La
1: sì.
0: Paglia ve la conosciamo, ma quel nastro giro è fantastico.
1: Allora, il nastro ha una provenienza invece africana. Queste sono le stoffe wax africane. E questo amico Bruno è sarto togolese,
0: Togo.
1: Io porto queste sue opere sul palco.
0: Mi è venuto la, vedi, tu hai detto togolese, sai cos'è che mi è venuto nella mente?
1: Sì.
0: I Togo e i biscottini.
1: I biscottini,
0: che non sono nati nel Togo, veramente, ma sono nati da a Roncobilaccio.
1: Sì.
0: Che c'è sempre traffico, uno non sapeva quel che fare, si è inventato il Togo.
1: Il Togo.
0: Vai, continua.
1: E quindi questi vestiti, questo modo di unire le culture, no? Che è bellissimo questa commistione tra generi e culture. Ecco che un Panama che viene dall'altra parte del mondo, quindi la zona dell'America Latina, di quelle zone comunque che ricorda zone esotiche, si incontra con l'Africa e quindi nasce questa commistione di colori, di divisioni.
0: Bello.
1: Non divisioni, ma di spazio, visioni.
0: Ecco perché divisioni è tutt'altra cosa. Allora, bello, mi piace. Sarà che poi negli anni 80 io avevo il capello lungo come forse più del tuo e la barba non l'avevo ancora.
1: Il capello, non il cappello.
0: Sì. Come dice il mio amico Maurizio Battista, non sta bene, però. Non sta bene. Allora sei pronto perché torno
1: molto. Ma come si fa a non stare bene con te qui oggi?
0: Lo diceva anche mia moglie.
1: Ecco.
0: Vabbè. Come si fa oggi? Infatti non c'è più. No, nel senso buono. Che volevo dire?
1: Dillo.
0: Mi sono bloccato?
1: No, forse perché c'è tanta gente che si sta mettendo in ascolto.
0: Infatti.
1: Ti stai emozionando, ma non penso che tu ti emozioni per questo.
0: New Web Baby.

0: Luca.
1: Dimmi, dimmi.
0: Nel lontano 1973, no, sto scherzando, anche perché siamo entrati, no, c'era il fonico che ci sbraitava di là del vetro. Andate, andate, invece assolutamente lì il vetro, vedete. Andate, siete in onda, andate, siete in onda, e noi si stava chiacchierando di cose nostre. Mi diceva che Luca mi diceva che una donna meravigliosa si è emozionata all'ascolto di Randy Crawford.
1: Ci scrive Alessandra che gli sembra di tornare adolescente quando ascoltava queste canzoni. Poi si è emozionata Alessandra.
0: Alessandra, abbiamo emozionato Alessandra?
1: Regalare emozioni non è cosa da poco, cioè.
0: Sto piangendo, guarda. Alessandra da dove scrive, chiama?
1: Alessandra sì. È nella zona del Veneta.
0: Beh, cioè?
1: Siamo nella regione del Veneto, siamo zona vicentina.
0: Vicenza?
1: Sì, sì, quindi questa gioco in casa, in quel caso là, perché nel senso che...
0: Verona, Vicenza, comunque, no, sì, Verona è più lontana.
1: Zone dove ho iniziato, diciamo, a muovere le mie prime note.
0: Pensa, io ho cominciato a muovermi a Verona.
1: A Verona.
0: A Verona, ho avuto la mia prima fidanzata sotto al ponte dell'Adige, una cosa che fantastica. Meraviglia. Mi ricordo come ora.
1: Romeo e Giulietta praticamente.
0: Mi cacciò.
1: Ti cacciò.
0: Mi cacciò subito, perché alla prima uscita non è che puoi fare il pirla, no? Allora mi cacciò, ero militare, capisci bene. Perché hai fatto A? Perché.
1: Guarda, io sono stato obiettore di coscienza, quindi da obiettore. Sai quante sono le dicerie sui militari, quindi io vivo di quell'immaginario collettivo sul militare che non ho fatto.
0: No, è un'esperienza bellissima in una città stupenda con delle donne meravigliose, questo mi ricordo.
1: Dici niente, dici niente.
0: E un vino fantastico, anche perché per 3 mesi tutte le sere ero ciuco, allora per farti capire, vicino all'arena di Verona c'era una piccola trattoria con 4 o 5 tavoli, non di più. Tutte le sere noi andavamo lì in 2 o 3 e puntualmente ci venivano a prendere perché eravamo ubriachi lì.
1: Però il vino era buono.
0: Il vino era buonissimo, era buonissimo.
1: Lo ricordi ancora, vedi?
0: Ti ricordi ancora.
1: Qualcuno si emozionerà per il vino, immagino.
0: Sì, io. Infatti dopo di lì in poi...
1: è già scesa la lacrimuccia.
0: Sì, il medico mi ha detto basta vino. Allora, detto questo, vogliamo... Che devo fare? No, anche perché poi io chiacchiererei per tutta la sera, però ho altre cose da fare, anche poi fuori musica. Senti, fuori musicalmente vogliono ben altro.

0: la ragazza lì, la ragazza a orecchio,
1: hai indovinato.
0: Ha riconosciuto sottofondo un Kenny G dannata meraviglioso, che decide a dove dovrebbe. Si è innamorata. Beh, insomma, che ti devo dire? Poi se te lo dicessi, ma che te lo dica fa? Insomma, che è una frase mitica di Gigi Proietti che diceva al Pomata. Il Pomata era Enrico Bottesano, è vero? Tu conosci sto film?
1: Febbre da cavallo.
0: Bravo. Allora, io farei una cosa, che opterei per una cosa. Allora, tu hai un album in uscita, se non vado errato.
1: Assolutamente sì.
0: È già uscito?
1: È uscito. È dal 15 ottobre che è uscito, quindi proprio freschissimo. Quindi siamo.
0: E lo troviamo?
1: Lo si può trovare in tutti i digital stores.
0: Quello mi fa incazzare.
1: Per te il CD oggi ce l'abbiamo.
0: È vero, sì. Me l'hanno portato, devo essere sincero. No, negli anni '80 si diceva: guarda, è uscito l'album. Tu sì, andavi, vai dove? Vai in negozio, andavi in negozio, trovavi l'album, il vinile. Poi piano piano sono usciti i CD. Ora il digital store mi sa di. Falso, posso dirlo? Mi sa di falso, nel senso che poi non è vero, anche perché poi il brano tu lo vai a prendere, lo ascolti
1: poi anche nel tuo impianto di casa, perché fai con il Bluetooth, aggiungiamo un altro elemento che vedo già che stai ulteriormente male, ogni volta una frecciata, però tu la puoi ascoltare direttamente nello stereo, nel vecchio stereo di casa, nel quale magari ci hai anche collegato un giradischi.
0: Ma tu lo sai che ogni tanto i tecnici parlano, no? Ci ritroviamo, facciamo delle riunioni, eccetera, eccetera, ci sono i tecnici, il tecnico dei software, eccetera, eccetera, sì, il tecnico audio, e cominciano così. Però capisci, Marco, se io uso l'upload e lo metto a 194 sul download, e l'altro riparte e dice sì, però ecco. E io li fermo.
1: Non gli fai più.
0: E io li fermo di che minchia sta dicendo? Loro sono le loro cose. Tanti anni fa, vedi?
1: Però guarda il potere che ci stanno ascoltando in tanti, cliccando su un semplice play. Ecco,
0: è vero.
1: Andate quindi a ascoltarvi se potete sui digital store. Quindi ci sono da Spotify, iTunes, Google Play. Vai con la pubblicità e vai.
0: Su YouPorn. No, quella è un'altra cosa.
1: No, lì al momento non è distribuito. Però magari potremmo anche.
0: Se aprissero audio su YouPorn, tu venderesti?
1: Dici?
0: Vabbè, allora si apre un mondo veramente. Allora, io sottofondo, se non vado errato.
2: Adelante, il cambiamento non è distante.
1: Beh, questa la conosco.
0: Questo è un brano meraviglioso.
1: Tengo molto a questo brano.
2: Se il cuore cambia la mente.
0: Poi lo presentiamo.
1: Assolutamente, grazie. Adelante.

0: Vamos a bailar chico nella Plaza de Toros di Paco Camín, Manuel Benítez, detto El Cortobés. Sai chi
1: è? Questo? No, non so chi è.
0: Era un torero.
1: È il torero.
0: Un torero fantastico.
1: E qua ci sta anche un olé.
0: Un torero olé. Parrac. Allora, adelante, che ora tu con la tua bella vocina.
1: Adelante dall'album Liberiamo l'elefante, venite gente, pim pum pam.
0: Ecco, sì. Questo è il. Ho letto questa cosa, però dopo.
1: L'hai letta?
0: Me la devi spiegare.
1: Io la spiego subito, ma dimmi tu. Se parti con una canzone, te la spiego dopo.
0: No. Allora facciamo che adelante me la spieghi, da dove è partita, come è partita, per quale motivo è stata costruita, perché poi ogni canzone parte con una cosa e poi si finisce a farne un'altra.
1: È come ogni viaggio.
0: Si dice andiamo.
1: Con un vestito si torna con. Un altro,
0: in mutande, perché te l'hanno rubato in autostrada oppure chiaramente. Adelante, da dove viene fuori? Per quale una canzone di. Sono andato in Venezuela, ho incontrato, ho visto e mi è uscita fuori una canzone.
1: Ma Adelante è una canzone. Beh, oltretutto, ho avuto la meraviglia di cantare questa canzone quest'anno anche al Carnevale di Viareggio, in questo carro meraviglioso dal titolo Adelante, con questa bandiera bianca con un cuore rosso al centro, è dedicata al potere generativo femminile e adelante a questo come tematica principale. È una forma rivoluzionaria perché ha in sé questo potere della rivoluzione che è generatrice. E tutto ciò è come la sostenibilità, no? Sostenibile che cos'è? Ciò che non si consuma nel tempo, ciò che si rigenera. Mm-hmm. E questo è il potere principale e meraviglioso che ha la natura, e in questo caso ad esempio la caratteristica proprio della natura femminile. E con questo,
0: possiamo chiudere. Signori, arrivederci, è stata una bella puntata. Terminiamo qua. No, sto scherzando. È uscita.
1: E poi c'è anche una sua. È anche molto autobiografica. Perché ecco. C'era un uomo che cercava, c'era una donna che cercava una terra. Ho detto uomo non a caso, perché all'inizio c'era questa frase: c'era un uomo che cercava una terra e non la trovava mai.
0: È scattato l'applauso.
1: Quante volte noi cerchiamo una terra, l'isola che non c'è, no? Quante volte la cerchiamo e non la troviamo mai. C'era un bambino che cercava una stella e non la trovava mai. C'era una vita che sembrava più bella ma nascondeva una verità. Quante volte ci siamo trovati in una strada dove abbiamo detto ecco questa è la nostra vita, ma poi invece questa vita nascondeva qualcosa che poi non ci dava quella felicità vera. Ed è difficile, perché la felicità, come dicevi tu prima, è una strada, no? È un viaggio, come una canzone. La felicità è come una canzone, è un viaggio. Non sai quando parti, non sai quando arrivi
0: e come arrivi,
1: e come arrivi, ma la bellezza è proprio questa: non essere uguale a prima.
0: Bravo. Puoi andare? No, non esiste. Il ragazzo farà strada, il ragazzo farà strada. Allora, guarda, io volevo leggere un WhatsApp che è arrivato per far capire, questa trasmissione, naturalmente nata con il tempo, con tutti gli ospiti che sono passati di qua, con tutte le persone che sono passate di qua, che hanno dato il loro contributo, non soltanto cantanti, ma anche attori, ballerini, scrittori, sceneggiatori, registi, musicisti, eh? Allora guarda, buonasera Max, stasera ti ascolto con un mega impianto, beato te. Allora si sente molto bene e ho riunito tutta quanta la famiglia e anche mio cognato, il cane addirittura, tutti quanti insieme ad ascoltare Dolce Alice Live. E questo è un messaggio che arriva dalla Sicilia, capisci
1: stai unendo l'Italia, diciamolo.
0: Sì.
1: E in questo momento queste frequenze stanno arrivando ed è meravigliosa questa cosa, veramente.
0: Anche il cane.
1: Quando parlo io. Chi diceva escluso il cane, escluso. In questo caso incluso il cane,
0: capito? Bellissimo, queste sono delle testimonianze. Sono delle testimonianze che mi fanno aprire il cuore e continuare a fare determinate cose, in questo caso, chiaramente.
1: Però qui non parliamo solo di cani, ma anche di elefanti. Sì. Oggi. E poi vi spiegherò il motivo di quel titolo.
0: Sì.
1: Liberiamo l'elefante. liberiamo venite le... gente, pim pum pam, vi ricordo, lo potete trovare in tutti gli store.
0: Dici da store, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è un brano che voglio mandare a quella donna che si chiamava, non mi ricordo più, quella donna meravigliosa. Che
1: Alessandra, voglio dedicarlo. Ah, sì, perché sì, tu hai letto il messaggio di Alessandra, sei stato molto contento che ha apprezzato quella tua canzone.
0: Questo è per lei, allora.
1: Questo è per lei, benissimo.

0: sta poi perché piace al sottoscritto. Cook Club è uno dei tanti artisti che si mi allietano con lo smooth jazz, caro Lucchino. Allora, lo smooth jazz che a noi piace moltissimo, hai capito? Ora, da quando abbiamo cominciato, guarda, è quasi passata un'ora, ci stiamo divertendo moltissimo.
1: Sì.
0: Ho deciso che starai con me fino alla fine, così che almeno
1: bello.
0: Ci divertiremo per un paio di ore. Questa escalation di musica diversa, sempre una dopo l'altra, un brano dopo l'altro, perché siamo e sono partito con una tipologia di musica, ma ho detto no, perché soltanto una tipologia di musica succede che poi ti fermi, cioè nel senso hai quella cosa lì e hai un vaccino di utenza soltanto esclusivamente per chi piace quella tipologia lì. Allora, un grande contenitore ho creato con smooth jazz, latte jazz e tutto il funky.
1: E il flusso ci porta
0: anche in Belgio, perché so
1: ci
0: che
1: porta
0: tu...
1: anche in Belgio, sì. Ma tu mi hai raccontato che ci ascoltano anche dal Belgio,
0: e questa
1: è una cosa meravigliosa, perché mi dà l'opportunità, la possibilità di salutare gli amici in Belgio che ci seguono, soprattutto dopo i concerti che abbiamo tenuto, parlo in plurale, perché durante i concerti c'è Luca Bassanese e la Piccola Orchestra Popolare, questa meravigliosa Piccola Orchestra Popolare, composta da dei musicisti straordinari, l'Odile Bigra la voce, Stefano Florio che è qui con me oggi, ma non solo musicista, anche produttore, coautore, ma alla chitarra sul palco che spacca,
0: è lui che caccia i soldi?
1: Ma diciamo che
0: ha detto di sì.
1: Poi il Massimo Tuzza alla batteria e al basso Paolo Cecchini, alla tromba Domenico De Nichilo, ci tengo appunto a salutare e a citare tutti quanti. E siamo stati al Dranoter Festival, all'Esperanza Festival, bellissimi festival che abbiamo scoperto in questa terra belga, e ci torneremo il 1° maggio del 2020. Al Labadoux Festival, altro festival che vi invito ad andare a vedere, perché appunto sono dei luoghi di incontro veramente belli, dove di tutte le età trovi persone di ogni età, dai
0: bellissimo.
1: Bambini, è meraviglioso.
0: E si mangia anche molto bene, si beve,
1: birra belga.
0: sì. Siamo nella stessa linea d'onda, ho visto, poi ti spiegherò, perché se tu ti giri,
1: sì, mi giro, ecco.
0: In studio vedi
1: sì?
0: Il quadro laggiù, lo vedi quel quadro laggiù, tu riconosci,
1: lo vedo a metà, lo riconosci
0: quella terra,
1: lo vedo a metà, vediamo,
0: no. Aspetta, non ti alzare. Qui facciamo di tutte le cose meravigliose.
1: La vedo a metà e quindi.
0: Dopo mi avvicino. Ti avvicini, vedrai, capirai perché parlo di birra, capirai perché parlo di terre meravigliose.

0: i Tech Dead, che poi mi assomiglia, dopo uno dei Tech Dead, il Moro, mi dica che mi assomiglia molto, non è vero, ma però lo dico così, tanto per dire qualcosa. Allora, abbiamo sottofondo Comanchero, uno dei brani storico degli anni 80 per quanto riguarda la dance italiana. Allora, questa è Dolce Alice Live, 348-349-1141, ci dicono che fuori sono in tanti e a me fa un sacco piacere di questa cosa qua. E poi ora, tra non molto, andremo a presentare un altro tuo brano, che questo sì. Poi mi spiegherai il perché, come, quando.
1: Non ti ho ancora spiegato la motivazione del titolo dell'album, quindi io te la lascio lì, te la tengo lì, quando vuoi, quando vuoi.
0: Lo facciamo quando vuoi. Allora, musicalmente io andrei in un punto fantastico degli anni 70, anche perché poi al sottoscritto piace, non so se hai capito bene la tipologia di musica, ma l'hai capita benissimo. Poi anche questa è una richiesta che arriva da Michela dal Trentino. Star Point,

0: Mamma mia Max, stasera i brani sono più meravigliosi del solito.
1: Siamo riusciti ad unire l'Italia, siamo riusciti ad unire.
0: Ma che scherzi davvero.
1: Allora, qua a Cagliari, passando per la Sicilia.
0: Tu pensavi che a marzo cominciano a chiamarmi per andare a presentare qualsiasi tipo possibile immaginabile di sagra. Tu conosci le sagre, no? Allora Max, vieni tu a presentare la sagra del pinolo a...
1: Che meraviglia.
0: O la sagra dell'arancina in Sicilia. Con
1: quella del pinolo ti ci vedo.
0: Dell'arancino sì.
1: Dell'arancino sì.
0: Salutiamo gli amici siciliani in questo momento sono all'ascolto. Allora, ci sono anche degli amici a Parigi che ci ascoltano, una nuova invita.
1: Molta bella cosa anche questa, perché Parigi è altra città che una nota... amo particolarmente.
0: Insomma, che dici, veramente?
1: Non sono l'unica ad amarla particolarmente, no. Però io l'amo molto anche per i concerti che abbiamo tenuto lì. Ci ho lasciato anche un'ernia, quindi ti dico anche
0: pensavo
1: questo.
0: Pensavo che avessi lasciato il cuore, un'ernia.
1: Ma talmente è stato lo sforzo fisico che al Cabaret Sauvage di Parigi.
0: Il selvaggio
1: cabaret di Parigi. In una sorta di urlo finale di una delle canzoni che andavo ad eseguire, ho sentito questo strappo inguinale e lì l'emozione di ritrovarmi a dovermi operare un anno dopo. Ecco, però sai, e quindi
0: fate bene, fratello.
1: Però prima di salire sul palco ci eravamo detti qui è un momento storico per tutti noi, quindi
0: o si va o si spacca
1: e infatti, si è spaccato anche, devo dire che è stato anche un bel successo quella sera. Però mi sono un po' spaccato.
0: Cari amici, fate bene fratelli, avete avuto l'onore di avere Luca Massarese operato in sala operatoria laggiù da voi. Allora io faccio una cosa bella che tu gradirai, ma veramente, guarda, già dalle prime note.
1: Oh, grazie.
0: Ehi, sei emozionato, ragazzo.
1: Sì.
0: Ce l'ascoltiamo, poi mi spieghi.
1: Vai.

0: rilassante.
1: Perché ho cantato così?
2: Perché abbiamo appena ricordato Pino nei tuoi racconti.
1: Perché
2: e nei racconti di Stefano. Quindi
1: c'è il
2: ho
1: sound.
2: Vissuto un momento, io sono stato zitto, che cosa strana, io solitamente parlo molto.
1: Poi abbiamo ritrovato in questo brano qua, giustamente, del sound un po' particolare alla Pino Danieli.
2: Ma
1: mi sbaglio questa cosa qua?
2: Florio Stefano ha volutamente inserito all'interno di questa canzone il sentimento chitarristico del mondo partenopeo di Pino Daniele, no? da quei meravigliosi album. Anna verrà col suo modo di guardarci dentro. Anna verrà, che meraviglia.
1: Cantiamo?
2: Che meraviglia.
1: Se tu fossi qui,
2: ma tu devi raccontare, che quella canzone te l'ha dedicata.
1: Lascia stare, non voglio fare queste cose qui poi alla radio uno dice va vedete là. Allora, credo in una scuola
2: è una dichiarazione di intenti di quest'album Liberiamo l'elefante, che invita a liberare l'energia che c'è in ognuno di noi, e quindi prima di tutto liberare l'energia delle nuove generazioni. Tu pensa che se un elefante, il cucciolo d'elefante, viene legato ad un piccolo paletto, la memoria di quel paletto lo porterà a desistere da ogni tentativo di fuga una volta divenuto grande, immenso, potente. Basterà solo che lui, se lui osserva quel paletto, già in quel momento smette di desiderare la fuga. Quindi questa metafora del paletto, quante volte le nostre paure ci portano a desistere da ogni tentativo di volo nella nostra esistenza, no? Lo diceva anche Gaber, l'uomo con un'ala sola che ha smesso di volare. Quante volte noi ci sentiamo un po' come questo uomo da un'ala sola che avrebbe il desiderio, ma che poi alla fine non riesce a spiccare il volo. E in realtà magari siamo pieni di energia come degli elefanti che possono fare tutto, ma il ricordo ci porta ancorati a non andare, non fuggire, non fare la scelta giusta.
1: E perché venite gente, Bim Bum Bam?
2: Venite gente perché è proprio nell'invito collettivo che si può liberare l'elefante che c'è in ognuno di noi, no? Quindi questo venite gente, Bim Bum Bam, è proprio il fatto di un'esplosione creata da qualcosa di comunitario, cioè il fatto che soltanto che assieme ci si libera fondamentalmente. Ecco che la scuola, parlando appunto di creare una scuola, diviene uno dei luoghi fondamentali per fare in modo che l'elefante che c'è in noi possa un giorno spiccare il volo e dare il meglio di se stesso, non solo per se stesso, ma anche per gli altri.
1: La Metro Golden Mayer ha presentato Luca Basse.
2: Grazie
1: di questo incontro.
2: Grazie a te.
1: Stai con noi?
2: Ma se vuoi io...
1: Volentieri. Allora, se stai con noi ci prepariamo a un'altra oretta di grande e bella musica. Avremo un altro ospite, tra non molto arriverà, con un collega, lo presenteremo eccetera eccetera, e poi continueremo con la nostra grande e bella musica, che poi io ti stupirò.

0: Ti sembrerà strano, ma questa è una dolce pulcella. Si chiama Candy Dolfer. Il sassofono è praticamente un'estensione del suo corpo, già meraviglioso come corpo, perché lei è una donna meravigliosa, e il sassofono è come lo suona lei, non lo suona nessuno, capito?
1: D'altra parte lo strumento musicale a volte è un'estensione di noi stessi.
0: Sì,
1: ti ricordi Fabrizio D'André diceva una cosa meravigliosa: pensavo è bello che dove finiscono le mie dita debba in qualche modo incominciare una chitarra.
0: L'enciclopedia De Agostini. Enciclopedia musicale De Agostini, allora.
1: Invece questo scambio che facciamo tra il cantautorato e la musica americana.
0: Questa è Dolce Alice Live in versione universitaria. Continuando.

0: In Dolce Alice Live, semplicemente New York Community House. Dovete pensare dove incidono questi, dove incidevano questi signori. Io ora compro, c'è un grande magazzino dove compro i CD dall'America, eccetera, immagina le cose. Cara Loris Marchi, anche perché Loris Marchi è in esterna in questa serata, ci sei oppure no? Anche perché sta per intervistare un grandissimo, un grande tecnico, un grande fonico, un grande produttore, però in esterna non lo sto sentendo, anche perché poi, Loris, ci sei?
1: Ecco, adesso Max Bellè, dunque in regia, disinnescatemi Max Bellè, Norbi, Marco, disinnescatelo, perché vorrei fare quattro chiacchiere con un mio carissimo amico, un grande professionista, diciamo che parallelamente ci lega, no, il mondo della radio. Si chiama Gianni V. Ciao Gianni, benvenuto in questo pool di radio.
2: Ah, ciao Loris, grazie per l'invito.
1: Assolutamente no, anche perché è un po' che non ci sentiamo e come sai a me piace raccontare, ma anche far raccontare. Diciamo che un po' come succede nel biscotto, nel caffè latte, sia io sia te abbiamo, diciamo, sin da giovani questa passione per la musica. Quindi no, il caffè latte è la musica, noi siamo il biscotto e quindi siamo inzuppati nel caffè latte. Musica da tutte le parti, da tutti i fori. Ma la tua passione come nasce?
2: Ma la mia passione nasce, credo, dal DNA, perché la mia parte femminile, cioè tutta la dinastia da parte di mia madre, sono stati musicisti, direttori d'orchestra, cantanti, e quindi la musica ce l'avevano nel DNA, e quel lato in me è stato preponderante, proprio perché già a 13-14 anni suonavo 2-3 strumenti e sentivo proprio il bisogno di trasferire tramite la musica tutte le cose che avevo da raccontare. Quindi per me è stato un approccio assolutamente istintivo. E poi è diventata una professione, lo è ancora.
1: Ma ti consideri un figlio d'arte?
2: Sì, mi considero un figlio d'arte, ma tu devi sapere che io, quando purtroppo io ho perso mia madre e prima ancora mia nonna, mi chiamavano lo sciupa musica, perché in realtà avevo una formazione più, ripeto, istintiva, suonava d'orecchio, insomma, sì. Si dice così, no? Mentre invece tutti loro avevano studiato, avevano diplomi, conservatori, eccetera, eccetera. Quindi io ero lo sciupa musica, però comunque mi considero un figlio d'arte.
1: Quindi anche il flauto dolce l'hai mai suonato a scuola?
2: Ovviamente sì, ma tu pensa che io a nove anni scelsi di imparare a suonare il sassofono, cioè uno strumento veramente poco adatto a un bimbo di 9 anni, però io non lo so, scelsi il sassofono.
1: Il tuo studio è un punto di riferimento. Ora io, ovviamente, no, la tua vita professionale si lega immancabilmente. Noi, la nostra base, diciamo, è a Torre del Lago, in questo pool di radio, e quando si parla di Viareggio si parla, ad esempio, come non ricordare purtroppo la strage,
2: certo,
1: la strage ferroviaria.
2: Certo.
1: Dovete sapere che lo studio professionale Gianni Bini nasce un po' nella famosa via Ponchielli. Quindi, insomma, qui tante storie sono accadute. Noi ovviamente non vogliamo essere nella parte più triste, anche se era doveroso ricordarla questa cosa, perché lo facciamo visto che ci ascoltano un po' in Italia e all'estero. Professionalmente, ecco, c'è qualche aneddoto particolare? Perché da te ormai sta passando, insomma, il non plus ultra della musica, parliamoci chiaro.
2: Ma aneddoti ce ne sono tanti. Ho la fortuna di collaborare con artisti affermati, ma anche giovani talenti. Infatti sicuramente poi questa chiacchierata serve anche un po' a così lanciare il sasso nello stagno, proprio perché appunto se avrai voglia di continuare a tirarmi in causa, io poi ti proporrò una serie di situazioni emergenti che tu potrai eventualmente appunto amplificare attraverso il mezzo radiofonico,
1: che è il nostro pane.
2: Esatto,
1: perché gli artisti li scelgo io, caro Max Bellè. Tu parli di musica, fai musica,
2: ma lo scelgo io. Esatto. E quindi no, aneddoti ce ne sono. Da qua sono passati ancora sconosciuti Francesco Gabbani, Le Donatella, abbiamo lavorato però con Raffaella Carrà, ho lavorato con Gianna Nannini, con Mario Biondi, per il quale ho appena finito di registrare le batterie del suo prossimo album. Quindi diciamo che la mia attività si divide tra appunto cercare nuovi talenti da portare al successo e invece poi offrire servizi di recording e di mix per artisti già affermati.
1: C'è anche una parte che pulsa in te, però credo che sia la parte DJ, no? Hai un po' di reminiscenza da DJ.
2: Guarda, sto cercando di sopprimerla per sopraggiunti limiti di età. Ovviamente io dico sempre che il DJ non invecchia mai, al massimo diventa vintage.
1: Sì.
2: Io mi ritrovo in questa definizione, non ho quasi più attività live perché la mia vita è concentrata assolutamente nello studio, però non credo che si possa smettere di sentirsi DJ, lo si è sempre, quando si va in una, si entra in un locale pubblico, che sia una discoteca o adesso questi whisky bar o cose del genere, comunque guardiamo subito, istintivamente guardiamo chi è che sta mettendo la musica, dov'è la console, come c'è la console, insomma è una deformazione professionale che rimarrà sempre nei nostri, insomma nel nostro DNA.
1: Allora diciamo, caro Gianni, ridiamo la linea a Max Bellè dicendo che due vintage ti salutano.
2: Due vintage di un certo calibro, insomma.
1: Due vintage che torneranno. Ora mi dispiace perché in questa occasione non sono con voi in studio in diretta, però dal tuo di là di tutto, Dolce Dice Live, due vintage. Sono più vintage io o te?
2: No, sei più vintage tu, diciamo, però di poco. Comunque, due vintage is meglio che one.
1: Rinnescate Max Bellè, Dolce Dice Live, ciao!

0: Gianni Bini un amico, il brano che avete ascoltato negli ultimi minuti era proprio una produzione di Gianni Bini, che lo salutiamo, lo baciamo e lo abbracciamo, eh? Questa è la musica che piace al sottoscritto, di Dolce Alice Live, eccetera eccetera. Poi parleremo anche di collaborazioni e cose varie con il collega. Allora, Loris Marchi si sentiva un po' così, però chiaramente in lontananza, proprio lontano, urlavano e si sentiva, no, sto scherzando, abbiamo fatto un collegamento velocissimo, con i nostri super mega, le nostre mega attrezzature, però chiaramente quando si fa delle cose in esterno ci potrebbe essere qualche problemina. Non c'è stato, a parte qualche fruscio, ma niente di particolare, Allora, è ancora con noi un uomo meraviglioso.
1: Grazie, mamma mia.
0: Te lo dicono qua.
1: Lo dicono
0: sui social, uomo meraviglioso.
1: Uomo meraviglioso, grazie.
0: Soprattutto delle Venezie, eccetera, eccetera.
1: No.
0: C'è Zonin, che è il produttore del
1: citi proprio
0: del Prosecco.
1: La spina sul fianco veneta. Non aggiungiamo altro.
0: Meglio, io non sapevo di queste cose.
1: No.
0: Ma io andavo, anzi, vado sempre sul lago di Garda, della parte
1: veronese o bresciana. Ecco, adesso mi sono messo in crisi.
0: Conosco Bruxelles, non conosco l'Azise, che parte è?
1: Verona,
0: la parte del veronese.
1: Assolutamente Verona.
0: E io lassù mi ubriaco con quel vino frizzante rosé, che non mi ricordo mai come si chiama, è proprio tipico.
1: Beh, ma di vini ce ne sono tanti in quelle
0: non
1: zone.
0: Non mi ricordo, è un nome specifico. Vabbè, non me lo ricordo.
1: Però fino adesso abbiamo parlato di birre, quindi mi sembra che siamo più esperti in quel lato.
0: Sì. Nel lato del luppolo, cari amici del luppolo, eccoci qua. Vogliamo continuare con la musica oppure no? Oppure facciamo delle stupidaggini?
2: Come ha fatto Dio in cielo a fare un uomo come Rambo?
0: Come ha fatto Dio a fare?
2: Non è stato Dio a fare Rambo.
0: Ma che mai? Ma no!
2: L'ho fatto io.
0: Ecco.
2: Lei che cavolo è?
0: Vabbè.
2: Sono Trautmann. Samuel Trautmann. Sono venuto a prendere il mio ragazzo.
0: Ah! L'altra sera siamo andati a vedere l'ultimo di Rambo. Dalla geriatria a Rambo. Quello era un film meraviglioso. Rambo il primo, fantastico. Allora, la grande musica di Dolce Alice Live. Chi sono questi? Sono i Bar Case. A proposito, Bar Case, birra. No, battutaccia schifosa. Lasciamo perdere.

0: Liberiamo l'elefante. Venite gente, pim pum pam.
1: Liberiamolo, liberiamolo, lasciamo andare l'energia, lasciamo andare l'energia.
0: Lasciamo andare l'energia. Certo, l'elefante se quando parte parte.
1: Eh sì. E fermarlo non è facile.
0: No, in effetti no. Infatti non sarà facile neanche. Guarda. Il nostro
1: questa come è si la chiama nostra, questo gattino? Come si chiama?
0: Questa è la nostra mascotte.
1: Sta entrando dalla finestra.
0: Certo.
1: No,
0: eccola.
1: Non ci credo.
0: Signori, è arrivata Judy. Allora, in diretta Judy, la nostra mascotte. Vi immaginate voi gli studi come sono insonorizzati, eh? Entrano anche gatti da tutte le parti. Allora, detto questo, Dolce Alice Live continua. Manca poco, manca 15 minuti, poi ci saluteremo. Però è stata una puntata che a noi è piaciuto molto, insomma, no? All'insegna del divertimento, non soltanto del divertimento, ma anche della bella musica, giusto Elefante?
1: Grazie per aver indicato la mia musica come bella. Magari spero nella mia vita di riuscire a liberare l'elefante che c'è in me, questa energia vitale, e io invito tutti gli ascoltatori ad ascoltare quest'album che è uscito il 15 ottobre, ma quindi non, è nuovo.
0: Non abbiamo ancora finito.
1: Lo stai presentando tu?
0: No, sto dicendo, ti ho fatto un tranello, non abbiamo ancora finito.
1: Un falso finale.
0: È
1: così, adesso lo dirò tre volte, sai, per la tua felicità.
0: È meglio.
1: Per la tua gioia.
0: No, vabbè. Non c'entra nulla. Continuando, vuoi presentarlo tu? Assolutamente no. Però è un tuo amico.
1: È un mio amico.
0: Joe Cocker.

0: 3 km di coda tra Roncobilaccio e Barberino di Mugello.
1: Chissà poi perché a Roncobilaccio e Barberino di Mugello c'è sempre la coda.
2: Chissà perché ci ricordiamo tutti
1: di Roncobilaccio. Perché c'è un casino.
2: Sarà
1: perché...
2: per colpa di Venditti, diceva Roncobilaccio, ti ricordi?
1: Quante volte ho detto...
2: Incontrammo una ragazza.
1: Sì.
2: A Roncobilaccio.
1: Da quante volte ho detto nella mia carriera...
2: Pensavo quante volte hai incontrato una ragazza a Roncobilaccio, che è così facile.
1: No. Quante volte ho detto nella mia carriera 3 km di coda per neve tra Roncobilaccio e Barberini di Mugello. Allora, la nostra mascotte è arrivata, e Luca è ancora qua, ci fa piacere, tra non molto ti saluteremo, però prima. No. Questo nel sopra un palco è un disgraziato animale da palcoscenico.

0: Marvin Gray.
1: Fantastico, prima l'ho chiamato animale da palcoscenico, veramente. È così, e così sia. Allora, caro Luca, abbiamo finito, abbiamo terminato. Io ti ringrazio di essere stato qua.
2: Ma ringrazio io te di questa ospitalità, di avermi fatto incontrare questa meravigliosa amicetta che è qui adesso sul nostro parterre.
1: Parterre.
2: Si sta girando.
1: Lavando, perché
2: si sta lavando. Si sta lavando. No, grazie, grazie veramente per avermi dato l'opportunità di raccontare questo mio nuovo album. Liberiamo l'elefante, l'intelligente Pim Pum Pan, per averci fatto ascoltare Adelante e Credo in una scuola, due canzoni che mi hai chiesto quali fossero le canzoni che così da estrarre da quest'album. Io ti ho appunto indicato questi due brani perché a cui tengo particolarmente, però sono 9 i brani dell'album e vi invito ad andare ad ascoltare, come dicevi tu prima, album. Bello pensare ancora in questa forma che non è solo di singoli ma anche di contenuto più ampio, e andate a scaricarlo, ad ascoltarlo, lo trovate dappertutto. Beh, come si dice adesso, fuori ovunque,
1: fuori ovunque. Io vi ringrazio, vi bacio, vi abbraccio, vi auguro naturalmente il meglio di, come dico sempre, e alla prossima puntata di Dolce Alice Live. Vi raccomando, se avete la possibilità, da ora a domani fate l'amore. Ciao.

acceso. 3, 2, 1. World Music Night. Da questo momento sarete catapultati nei suoni più glamour di tutto il mondo. New Jazz, Soul, Deep House, Chill Out. In questa notte magica

0: Music Night ripartirà tra pochissimo. Ladies and gentlemen, we take a break.
1: Su Radio Tiguglio, la musica giusta, al momento giusto.
2: Sei un DJ producer, un compositore, un musicista emergente o un'etichetta discografica di musica lounge, chill out, deep house, new soul jazz, pop contemporaneo, ethno beat, soulful house e down tempo. Allora partecipa e promuovi il tuo brano. Inviaci il tuo materiale promo a info@dmvideo.it.
0: Signore e signori, siete pregati di riprendere i vostri posti. Stiamo per ripartire. Alla cabina di comando, Mickey DJ. Ladies and gentlemen, please take your seats. We are ready to depart World Music Night. In the control room, DJ

World Music Night, un seducente viaggio attraverso la musica da club più bella del mondo. Music designer, Mickey DJ.

Bene alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tiguglio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

c'è ragione. E tutte quelle labbra che ti parlano non sanno neanche cosa dicono, non starle ad ascoltare. Ascolta il rumore delle cose.

0: Il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Altra giornata caratterizzata dall'alta pressione, ma più temporalesca rispetto agli ultimi giorni. In mattinata sole prevalente da nord a sud, ma tenderà ad aumentare la nuvolosità sulle regioni settentrionali, specie al nord-ovest, pur non essendo attesi particolari fenomeni. Nel pomeriggio aumento del rischio temporalesco su Alpi, Prealpi, Appennini e aree interne delle isole maggiori, con locali sconfinamenti in pianura. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Avete ascoltato il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

0: ufficiale di Radio Tiguglio. Sono le 6:31.
1: Un disco dopo l'altro su Radio Tiguglio.

0: Sei stanco della solita playlist? Pronto per un viaggio sonoro che rompe gli schemi? Preparati per Area Rock,
1: un percorso sonoro che attraversa mondi diversi, tra psichedelia, progressive e nuove contaminazioni, dove ogni brano diventa un'esperienza da vivere, più che da ascoltare.
0: Ogni settimana il tuo conduttore, Raffaele Astore, ti guida attraverso un percorso musicale senza confini, dalle nuove uscite del rock e non solo, alle più affascinanti contaminazioni.
1: Legato all'informazione musicale di arearock.it, il programma dà spazio e voce alla musica autentica, quella che nasce dalla passione, non dalle grandi major.
2: Ogni sabato sera, dalle 21:30, solo su Radio Tiguglio Web.
0: Area Rock. Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi!

0: Un saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tigullio Web. Tutti i martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate!
1: Voce rilassante e della buona musica. Ogni lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì all'una su Radio Tigullio Web vi aspetto. Sarò la voce della notte. La voce della notte. Il lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì all'una su Radio Tigullio Web. Il tutto by Bruna Malaguti. Non mancate.
2: Ciao, sono Dani. Vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove. Ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tigullio.

0: ragazzi, sono Enrico Gallotta. Vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tigullio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tigullio in My Rock and Soul. Vi aspetto.
1: Tua giornata cambia ritmo, è arrivato il Morning Show!
2: Amici di Radio Tigullio Web, un saluto da Graziano D'Andrea, io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie, insomma un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tigullio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.

Scopri la magia di Radio Tigullio Web, dove ogni genere trova spazio. Dal rock travolgente alle melodie italiane, passando per il jazz raffinato e le love songs che fanno sognare. Radio Tigullio Web, la tua stazione musicale, sempre con te.

0: C'era una volta.
1: E non solo una?
0: Un re che amava così tanto i vestiti nuovi che spendeva in essi tutto quello che aveva.
2: Possedeva un abito diverso per ogni ora della giornata.
3: Niente importava per lui, eccetto i suoi vestiti. Eppure non trovava soddisfazione.
0: Il sarto
4: era sull'orlo della disperazione.
2: Disse al re di aver inventato un nuovo tessuto che cambiava colore e forma ad ogni momento.
3: Ma rivelava anche coloro che erano stolti, ignoranti e stupidi. A loro il tessuto sarebbe stato invisibile.
5: Radio Tiguglio Web, musica di qualità ed emozioni autentiche. Credo.

0: Sei pronto a sintonizzarti con il meglio della musica, gli eventi da non perdere e tutte le novità discografiche? Allora il tuo appuntamento è con Resina Zona Weekend, condotto da Alessandra Diodoro.
1: Un'ora di pura passione musicale, le nuovissime uscite, tutte le notizie fresche su concerti ed eventi unici in Italia e all'estero. E non è tutto. Scopriremo la Hit Italia della settimana, il brano che dominerà le classifiche.
0: Ti guideremo tra i festival imperdibili con le nostre rubriche dedicate e avremo anche uno sguardo sul grande schermo, con il nostro spazio dedicato al cinema.
1: 60 minuti di buona musica, notizie e divertimento, per chiudere la settimana alla grande. Resina Zona Weekend, ogni domenica alle 18 su Radio Tiguglio Web, con Alessandra Diodoro.
2: Teo, ho voglia di una cosa.
3: Di cosa, Stella?
2: Di così e cos'ha!
3: Benissimo, ti accontento subito. Tutti i mercoledì alle 12 e di replica il sabato alla stessa ora, così e cos'ha su Radio Tiguglio Web.
2: Così e cos'ha con Stella e Teo, Radio Tiguglio Web.
4: Sono Gianlu Tix e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tiguglio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

0: Cantava il grande Battisti. Sì, sono sempre io e vi aspetto ogni domenica mattina su Radio Tiguglio alle 9.30. Tre ore insieme per divertirci con l'oroscopo, la ricetta, il cinema, il lotto, la poesia, curiosità e altro ancora. Emanuel con voi, la domenica in diretta su Radio Tiguglio. Non mancate!
1: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21.30 su Radio Tiguglio Web.

Care amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tigoglio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tigoglio Web tutti i lunedì. Non mancate!

0: Da Rock alla Fusion alle Love Songs, novità italiane e straniere. Se vuoi saperne di più sui programmi, seguici su Facebook e Twitter.
1: E non dimenticare la nostra email radio.tiguglio@gmail.com.
2: Il bene che ci siamo voluti, noi due.

0: Il meteo di Radio Ticuni, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Altra giornata caratterizzata dall'alta pressione, ma più temporalesca rispetto agli ultimi giorni. In mattinata sole prevalente da nord a sud, ma tenderà ad aumentare la nuvolosità sulle regioni settentrionali, specie al nord-ovest, pur non essendo attesi particolari fenomeni. Nel pomeriggio aumento del rischio temporalesco su Alpi, Prealpi, Appennini e aree interne delle isole maggiori, con locali sconfinamenti in pianura. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuglio, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: Radio Ticuglio vi augura buon ascolto.

0: ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Sono le 8:33.
2: Radio Tiguglio Web.
3: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.

già utile la fantasia a respirare ogni cosa prima. Tu che ridi accanto a me, poche altre cose hanno un senso al di là di quel che c'è.

dividere a metà questa notte fino alla mattina, forse alla felicità.

Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre, ovunque sei.

0: su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con Le stelle di Azus. L'oroscopo di domenica 12 aprile. Ariete, una bella luna vi permette di vivere una giornata piacevole, sono bellissimi soprattutto i rapporti sociali, anche l'amore sarà emozionante. Toro, in famiglia trovate sempre l'ambiente ideale per trascorrere momenti sereni, oggi vi sentirete a vostro agio solo fra le pareti domestiche, l'amore può darvi quello che desiderate. Gemelli, la luna è in posizione magnifica, sarà una giornata interessante per l'amore e tutti i rapporti personali, l'intesa con il partner sarà perfetta, non stancatevi troppo però. Cancro, evitate di vedere nemici dove non ci sono e afferrate al volo una buona occasione sul lavoro, potete dimostrare il vostro talento. In serata lasciatevi andare a qualche peccato di gola. Leone, una giornata complicata in cui non riuscirete a trovare la chiave giusta per interagire con il mondo che vi circonda, però dovete sforzarvi di uscire dal vostro guscio. Vergine, sentite dentro una nuova energia che vi spinge a vivere in maniera più spensierata, volete mettere da parte le preoccupazioni, se vi lasciate andare potete fare una sorpresa al partner. Bilancia, siete molto affascinanti, spesso irresistibili con questa luna romantica, il buon umore sarà contagioso, notizie in arrivo sul lavoro. Scorpione, luna in posizione complicata, l'umore non sarà al massimo, anzi in certi casi sembrerete scorbutici, sarebbe il caso di non parlare di soldi. Sagittario, una nuova esperienza può regalarvi delle bellissime sensazioni, quando potete evadere dalla routine è sempre un motivo di gioia, l'amore è in grado di darvi ciò che desiderate. Capricorno, sarà una giornata senza grossi problemi da risolvere, avrete modo di staccare la spina e dedicarvi alle cose che vi fanno stare bene, l'amore però non è esaltante. Acquario, godetevi questa giornata bellissima in cui potete dare libero sfogo ai sentimenti e alle emozioni. La fortuna è decisamente dalla vostra parte. Pesci, i rapporti familiari oggi sapranno darvi il sostegno di cui avete bisogno, anche per essere rassicurati. Nei confronti del partner sarete più disponibili. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
3: Radio Tiguglio.
4: La buona musica e i migliori programmi 24 ore su 24.

Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento

Radio L'Isola che non c'è, per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è, per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è, per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è, per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è, per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è, per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è, per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è, per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è, per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è, per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è, per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è, per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è, per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è, per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è, per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è, per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è, per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è, per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è, per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è, per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è, per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è, per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è, per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è, per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è, per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti.
Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti.
Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento
con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è
per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti.
Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è
per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è, per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è, per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è, per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è, per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è, per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è, per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è, per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è, per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è, per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è, per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è, per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è, per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è, per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è, per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è, per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è, per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è, per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è, per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è, per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è, per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è, per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è, per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è, per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è, per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti.
Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento
con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è
per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è, per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è, per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è, per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è, per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è, per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è, per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è, per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è, per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è, per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è, per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è, per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è, per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è, per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è, per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è, per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è, per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è, per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è, per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è, per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è, per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è, per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è, per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è, per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è, per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti.
Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una
Buona domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è.

Diretta con Radio L'Isola che non c'è, per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è, per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è, per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è, per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è, per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è, per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è, per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è, per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è, per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è, per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è, per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è, per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è, per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è, per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è, per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è, per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è, per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è, per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è, per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è, per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è, per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è, per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è, per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è, per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è, per un nuovo appuntamento
con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi

ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel.
Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è
per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti.
Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è
per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è
per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è
per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è
per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è
per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti.
Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento
con il buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è
per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con

0: Con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti. Stiamo per collegarci in diretta con Radio L'Isola che non c'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti.
1: Radio Tigullio presenta
2: All Time Favorite.
3: Le novità musicali le puoi ascoltare solo su Radio Tigullio.

0: Radio Tigullio presenta
1: All Time Favorite.
2: Le novità musicali le puoi ascoltare solo su Radio Tigullio. Su Radio Tigullio
3: va ora in onda.
2: Su Radio Tigullio
3: va ora in onda.
2: Su Radio Tigullio
3: va ora in onda.
2: Su Radio Tigullio
3: va ora in onda.
2: Su Radio Tigullio
3: va ora in onda.
2: Su Radio Tigullio
3: va ora in onda.
2: Su Radio Tigullio
3: va ora in onda.
2: Su Radio Tigullio
3: va ora in onda.
2: Su Radio Tigullio
3: va ora in onda.
2: Su Radio Tigullio
3: va ora in onda.
2: Su Radio Tigullio
3: va ora in onda.
2: Su Radio Tigullio
3: va ora in onda.
2: Su Radio Tigullio
3: va ora in onda.
2: Su Radio Tigullio
3: va ora in onda.
2: Su Radio Tigullio
3: va ora in onda.
2: Su Radio Tigullio
3: va ora in onda.
2: Su Radio Tigullio
3: va ora in onda.
2: Su Radio Tigullio
3: va ora in onda.
2: Su Radio Tigullio
3: va ora in onda.
2: Su Radio Tigullio
3: va ora in onda.
2: Su Radio Tigullio
3: va ora in onda.
2: Su Radio Tigullio
3: va ora in onda.
2: Su Radio Tigullio
3: va ora in onda.
2: Su Radio Tigullio
3: va ora in onda.
2: Su Radio Tigullio
3: va ora in onda.
2: Su Radio Tigullio
3: va ora in onda.
2: Su Radio Tigullio
3: va ora in onda.
2: Su Radio Tigullio
3: va ora in onda.
2: Su Radio Tigullio
3: va ora in onda.
2: Su Radio Tigullio
3: va ora in onda.
2: Su Radio Tigullio
3: va ora in onda.
2: Su Radio Tigullio
3: va ora in onda.
2: Su Radio Tigullio
3: va ora in onda.
2: Su Radio Tigullio
3: va ora in onda.
2: Su Radio Tigullio
3: va ora in onda.
2: Su Radio Tigullio
3: va ora in onda.
2: Su Radio Tigullio
3: va ora in onda.
2: Su Radio Tigullio
3: va ora in onda.
2: Su Radio Tigullio
3: va ora in onda.
2: Su Radio Tigullio
3: va ora in onda.
2: Su Radio Tigullio
3: va ora in onda.
2: Su Radio Tigullio
3: va ora in onda.
2: Su Radio Tigullio
3: va ora in onda.
2: Su Radio Tigullio
3: va ora in onda.
2: Su Radio Tigullio
3: va ora in onda.
2: Su Radio Tigullio
3: va ora in onda.
2: Su Radio Tigullio
3: va ora in onda.
2: Su Radio Tigullio
3: va ora in onda.
2: Su Radio Tigullio
3: va ora in onda.
2: Su Radio Tigullio
3: va ora in onda.
2: Su Radio Tigullio
3: va ora in onda.
2: Su Radio Tigullio
3: va ora in onda.
2: Su Radio Tigullio
3: va ora in onda.
2: Su Radio Tigullio
3: va ora in onda.
2: Su Radio Tigullio
3: va ora in onda.
2: Su Radio Tigullio
3: va ora in onda.
2: Su Radio Tigullio
3: va ora in onda.
2: Su Radio Tigullio
3: va ora in onda.
2: Su Radio Tigullio
3: va ora in onda.
2: Su Radio Tigullio
3: va ora in onda.
2: Su Radio Tigullio
3: va ora in onda.
2: Su Radio Tigullio
3: va ora in onda.
2: Su Radio Tigullio
3: va ora in onda.
2: Su Radio Tigullio
3: va ora in onda.
2: Su Radio Tigullio
3: va ora in onda.
2: Su Radio Tigullio
3: va ora in onda.
2: Su Radio Tigullio
3: va ora in onda.
2: Su Radio Tigullio
3: va ora in onda.
2: Su Radio Tigullio
3: va ora in onda.
2: Su Radio Tigullio
3: va ora in onda.
2: Su Radio Tigullio
3: va ora in onda.
2: Su Radio Tigullio
3: va ora in onda.
2: Su Radio Tigullio
3: va ora in onda.
2: Su Radio Tigullio
3: va ora in onda.
2: Su Radio Tigullio
3: va ora in onda.
2: Su Radio Tigullio
3: va ora in onda.
2: Su Radio Tigullio
3: va ora in onda.
2: Su Radio Tigullio
3: va ora in onda.
2: Su Radio Tigullio
3: va ora in onda.
2: Su Radio Tigullio
3: va ora in onda.
2: Su Radio Tigullio
3: va ora in onda.
2: Su Radio Tigullio
3: va ora in onda.
2: Su Radio Tigullio
3: va ora in onda.
2: Su Radio Tigullio
3: va ora in onda.
2: Su Radio Tigullio
3: va ora in onda.
2: Su Radio Tigullio
3: va ora in onda.
2: Su Radio Tigullio
3: va ora in onda.
2: Su Radio Tigullio
3: va ora in onda.
2: Su Radio Tigullio
3: va ora in onda.
2: Su Radio Tigullio
3: va ora in onda.
2: Su Radio Tigullio
3: va ora in onda.
2: Su Radio Tigullio
3: va ora in onda.
2: Su Radio Tigullio
3: va ora in onda.
2: Su Radio Tigullio
3: va ora in onda.
2: Su Radio Tigullio
3: va ora in onda.
2: Su Radio Tigullio
3: va ora in onda.
2: Su Radio Tigullio
3: va ora in onda.
2: Su Radio Tigullio
3: va ora in onda.
2: Su Radio Tigullio
3: va ora in onda.
2: Su Radio Tigullio
3: va ora in onda.
0: su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
3: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio
3: va ora in onda.
0: su Radio Tiguglio.
3: Va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio.
3: Va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio.
3: Va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio.
3: Va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio.
3: Va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio.
3: Va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio.
3: Va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio.
3: Va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio.
3: Va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio.
3: Va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio.
3: Va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio.
3: Va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio.
3: Va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio.
3: Va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio.
3: Va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio.
3: Va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio.
3: Va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio.
3: Va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio.
3: Va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio.
3: Va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio.
3: Va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio.
3: Va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio.
3: Va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio.
3: Va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio.
3: Va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio.
3: Va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio.
3: Va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio.
3: Va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio.
3: Va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio.
3: Va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio.
3: Va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio.
3: Va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio.
3: Va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio.
3: Va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio.
3: Va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio.
3: Va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio.
3: Va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio.
3: Va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio.
3: Va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio.
3: Va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio.
3: Va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio.
3: Va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio.
3: Va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio.
3: Va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio.
3: Va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio.
3: Va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio.
3: Va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio.
3: Va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio.
3: Va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio.
3: Va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio.
3: Va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio.
3: Va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio.
3: Va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio.
3: Va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio.
3: Va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio.
3: Va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio.
3: Va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio.
3: Va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio.
3: Va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio.
3: Va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio.
3: Va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio.
3: Va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio.
3: Va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio.
3: Va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio.
3: Va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio.
3: Va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio.
3: Va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio.
3: Va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio.
3: Va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio.
3: Va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio.
3: Va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio.
3: Va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio.
3: Va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio.
3: Va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio.
3: Va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio.
3: Va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio.
3: Va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio.
3: Va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio.
3: Va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio.
3: Va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio.
3: Va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio.
3: Va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio.
3: Va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio.
3: Va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio.
3: Va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio.
3: Va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio.
3: Va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio.
3: Va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio.
3: Va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio.
3: Va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio.
3: Va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio.
3: Va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio.
3: Va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio.
3: Va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio.
3: Va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio.
3: Va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio.
3: Va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio.
3: Va ora in onda.
0: Su Radio Tiguglio.

0: onda su Radio Tiguglio,
1: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
1: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
1: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
1: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
1: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
1: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
1: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
1: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
1: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
1: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
1: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
1: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
1: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
1: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
1: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
1: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
1: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
1: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
1: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
1: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
1: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
1: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
1: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
1: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
1: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
1: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
1: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
1: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
1: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
1: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
1: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
1: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
1: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
1: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
1: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
1: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
1: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
1: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
1: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
1: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
1: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
1: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
1: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
1: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
1: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
1: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
1: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
1: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
1: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
1: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
1: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
1: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
1: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
1: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
1: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
1: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
1: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
1: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
1: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
1: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
1: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
1: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
1: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
1: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
1: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
1: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
1: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
1: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
1: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
1: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
1: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
1: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
1: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
1: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
1: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
1: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
1: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
1: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
1: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
1: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
1: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
1: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
1: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
1: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
1: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
1: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
1: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
1: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
1: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
1: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
1: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
1: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
1: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
1: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
1: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
1: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
1: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
1: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
1: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
1: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
1: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
1: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
1: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
1: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
1: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
1: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
1: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
1: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
1: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
1: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
1: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
1: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio,
1: va ora in onda
0: su Radio Tiguglio.

0: Tiguglio va ora in onda
1: su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda
1: su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda
1: su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda
1: su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda
1: su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda
1: su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda
1: su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda
1: su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda
1: su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda
1: su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda
1: su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda
1: su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda
1: su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda
1: su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda
1: su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda
1: su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda
1: su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda
1: su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda
1: su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda
1: su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda
1: su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda
1: su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda
1: su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda
1: su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda
1: su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda
1: su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda
1: su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda
1: su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda
1: su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda
1: su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda
1: su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda
1: su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda
1: su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda
1: su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda
1: su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda
1: su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda
1: su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda
1: su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda
1: su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda
1: su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda
1: su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda
1: su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda
1: su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda
1: su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda
1: su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda
1: su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda
1: su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda
1: su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda
1: su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda
1: su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda
1: su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda
1: su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda
1: su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda
1: su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda
1: su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda
1: su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda
1: su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda
1: su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda
1: su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda
1: su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda
1: su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda
1: su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda
1: su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda
1: su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda
1: su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda
1: su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda
1: su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda
1: su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda
1: su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda
1: su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda
1: su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda
1: su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda
1: su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda
1: su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda
1: su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda
1: su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda
1: su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda
1: su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda
1: su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda
1: su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda
1: su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda
1: su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda
1: su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda
1: su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda
1: su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda
1: su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda
1: su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda
1: su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda
1: su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda
1: su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda
1: su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda
1: su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda
1: su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda
1: su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda
1: su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda
1: su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda
1: su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda
1: su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda
1: su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda
1: su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda
1: su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda
1: su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda
1: su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda
1: su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda
1: su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda
1: su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda
1: su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda
1: su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda
1: su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda
1: su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda
1: su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda
1: su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio
0: va ora in onda.
1: su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
1: Su Radio Tiguglio,
0: va ora in onda.
2: Va ora in onda su Radio Tiguglio. Va ora in onda su Radio Tiguglio. Va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio Tiguglio, va ora in onda su Radio

Riccardo Pellegrini, ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini, ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini, ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini, ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini, ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini, ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini, ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini, ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini, ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini, ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini, ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini, ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini, ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini, ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini, ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini, ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini, ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini, ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini, ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini, ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini, ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini, ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini, ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini, ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini, ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini, ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini, ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini, ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini, ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini, ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini, ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini, ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini.
Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini.
Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Pellegrini.
Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini.
Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini.
Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini.
Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini.
Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto

Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica.

musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto

0: Condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini. Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini.
1: Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta, Radio Tiguglio presenta, Radio Tiguglio presenta, Radio Tiguglio presenta, Radio Tiguglio presenta, Radio Tiguglio presenta, Radio Tiguglio presenta, Radio Tiguglio presenta, Radio Tiguglio presenta, Radio Tiguglio presenta, Radio Tiguglio presenta, Radio Tiguglio presenta, Radio Tiguglio presenta, Radio Tiguglio presenta, Radio Tiguglio presenta, Radio Tiguglio presenta, Radio Tiguglio presenta, Radio Tiguglio presenta, Radio Tiguglio presenta, Radio Tiguglio presenta, Radio Tiguglio presenta, Radio Tiguglio presenta, Radio Tiguglio presenta, Radio Tiguglio presenta, Radio Tiguglio presenta, Radio Tiguglio presenta, Radio Tiguglio presenta, Radio Tiguglio presenta, Radio Tiguglio presenta, Radio Tiguglio presenta, Radio Tiguglio presenta, Radio Tiguglio presenta, Radio Tiguglio presenta, Radio Tiguglio presenta, Radio Tiguglio presenta, Radio Tiguglio presenta, Radio Tiguglio presenta, Radio Tiguglio presenta, Radio Tiguglio presenta, Radio Tiguglio presenta, Radio Tiguglio presenta, Radio Tiguglio presenta, Radio Tiguglio presenta, Radio Tiguglio presenta, Radio Tiguglio presenta, Radio Tiguglio presenta, Radio Tiguglio presenta, Radio Tiguglio presenta, Radio Tiguglio presenta, Radio Tiguglio presenta, Radio Tiguglio presenta, Radio Tiguglio presenta, Radio Tiguglio presenta, Radio Tiguglio presenta.

0: Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta. Radio Tiguglio presenta.
1: Va ora in onda su Radio Tiguglio Web. Va ora in onda su Radio Tiguglio Web. Va ora in onda su Radio Tiguglio Web. Va ora in onda su Radio Tiguglio Web. Va ora in onda su Radio Tiguglio Web. Va ora in onda su Radio Tiguglio Web. Va ora in onda su Radio Tiguglio Web. Va ora in onda su Radio Tiguglio Web. Va ora in onda su Radio Tiguglio Web. Va ora in onda su Radio Tiguglio Web. Va ora in onda su Radio Tiguglio Web. Va ora in onda su Radio Tiguglio Web. Va ora in onda su Radio Tiguglio Web. Va ora in onda su Radio Tiguglio Web. Va ora in onda su Radio Tiguglio Web. Va ora in onda su Radio Tiguglio Web. Va ora in onda su Radio Tiguglio Web. Va ora in onda su Radio Tiguglio Web. Va ora in onda su Radio Tiguglio Web. Va ora in onda su Radio Tiguglio Web. Va ora in onda su Radio Tiguglio Web. Va ora in onda su Radio Tiguglio Web. Va ora in onda su Radio Tiguglio Web. Va ora in onda su Radio Tiguglio Web. Va ora in onda su Radio Tiguglio Web. Va ora in onda su Radio Tiguglio Web. Va ora in onda su Radio Tiguglio Web. Va ora in onda su Radio Tiguglio Web. Va ora in onda su Radio Tiguglio Web. Va ora in onda su Radio Tiguglio Web. Va ora in onda su Radio Tiguglio Web. Va ora in onda su Radio Tiguglio Web. Va ora in onda su Radio Tiguglio Web. Va ora in onda su Radio Tiguglio Web. Va ora in onda su Radio Tiguglio Web. Va ora in onda su Radio Tiguglio Web. Va ora in onda su Radio Tiguglio Web. Va ora in onda su Radio Tiguglio Web. Va ora in onda su Radio Tiguglio Web. Va ora in onda su Radio Tiguglio Web. Va ora in onda su Radio Tiguglio Web. Va ora in onda su Radio Tiguglio Web. Va ora in onda su Radio Tiguglio Web. Va ora in onda su Radio Tiguglio Web. Va ora in onda su Radio Tiguglio Web. Va ora in onda su Radio Tiguglio Web. Va ora in onda su Radio Tiguglio Web. Va ora in onda su Radio Tiguglio Web. Va ora in onda su Radio Tiguglio Web. Va ora in onda su Radio Tiguglio Web. Va ora in onda su Radio Tiguglio Web. Va ora in onda su Radio Tiguglio Web. Va ora in onda su Radio Tiguglio Web. Va ora in onda su Radio Tiguglio Web. Va ora in onda su Radio Tiguglio Web. Va ora in onda su Radio Tiguglio Web. Va ora in onda su Radio Tiguglio Web. Va ora in onda su Radio Tiguglio Web. Va ora in onda su Radio Tiguglio Web. Va ora in onda su Radio Tiguglio Web. Va ora in onda su Radio Tiguglio Web. Va ora in onda su Radio Tiguglio Web. Va ora in onda su Radio Tiguglio Web. Va ora in onda su Radio Tiguglio Web. Va ora in onda su Radio Tiguglio Web. Va ora in onda su Radio Tiguglio Web. Va ora in onda su Radio Tiguglio Web. Va ora in onda su Radio Tiguglio Web, va ora in onda. Su Radio Tiguglio Web, va ora in onda. Su Radio Tiguglio Web, va ora in onda. Su Radio Tiguglio Web, va ora in onda. Su Radio Tiguglio Web, va ora in onda. Su Radio Tiguglio Web, va ora in onda. Su Radio Tiguglio Web, va ora in onda. Su Radio Tiguglio Web, va ora in onda. Su Radio Tiguglio Web, va ora in onda. Su Radio Tiguglio Web, va ora in onda. Su Radio Tiguglio Web, va ora in onda. Su Radio Tiguglio Web, va ora in onda. Su Radio Tiguglio Web, va ora in onda. Su Radio Tiguglio Web, va ora in onda. Su Radio Tiguglio Web, va ora in onda. Su Radio Tiguglio Web, va ora in onda. Su Radio Tiguglio Web, va ora in onda. Su Radio Tiguglio Web, va ora in onda. Su Radio Tiguglio Web, va ora in onda. Su Radio Tiguglio Web, va ora in onda. Su Radio Tiguglio Web, va ora in onda. Su Radio Tiguglio Web, va ora in onda. Su Radio Tiguglio Web, va ora in onda. Su Radio Tiguglio Web, va ora in onda. Su Radio Tiguglio Web, va ora in onda. Su Radio Tiguglio Web, va ora in onda. Su Radio Tiguglio Web, va ora in onda. Su Radio Tiguglio Web, va ora in onda. Su Radio Tiguglio Web, va ora in onda. Su Radio Tiguglio Web, va ora in onda. Su Radio Tiguglio Web, va ora in onda. Su Radio Tiguglio Web, va ora in onda. Su Radio Tiguglio Web, va ora in onda. Su Radio Tiguglio Web, va ora in onda. Su Radio Tiguglio Web, va ora in onda. Su Radio Tiguglio Web, va ora in onda. Su Radio Tiguglio Web, va ora in onda. Su Radio Tiguglio Web, va ora in onda. Su Radio Tiguglio Web, va ora in onda. Su Radio Tiguglio Web, va ora in onda. Su Radio Tiguglio Web, va ora in onda. Su Radio Tiguglio Web, va ora in onda. Su Radio Tiguglio Web, va ora in onda. Su Radio Tiguglio Web, va ora in onda. Su Radio Tiguglio Web, va ora in onda. Su Radio Tiguglio Web, va ora in onda. Su Radio Tiguglio Web, va ora in onda. Su Radio Tiguglio Web, va ora in onda. Su Radio Tiguglio Web, va ora in onda. Su Radio Tiguglio Web, va ora in onda. Su Radio Tiguglio Web, va ora in onda. Su Radio Tiguglio Web, va ora in onda. Su Radio Tiguglio Web, va ora in onda. Su Radio Tiguglio Web, va ora in onda. Su Radio Tiguglio Web, va ora in onda. Su Radio Tiguglio Web, va ora in onda. Su Radio Tiguglio Web, va ora in onda. Su Radio Tiguglio Web, va ora in onda. Su Radio Tiguglio Web, va ora in onda. Su Radio Tiguglio Web, va ora in onda. Su Radio Tiguglio Web, va ora in onda. Su Radio Tiguglio Web, va ora in onda. Su Radio Tiguglio Web, va ora in onda. Su Radio Tiguglio Web, va ora in onda. Su Radio Tiguglio Web, va ora in onda. Su Radio Tiguglio Web, va ora in onda. Su Radio Tiguglio Web, va ora in onda. Su Radio Tiguglio Web, va ora in onda. Su Radio Tiguglio Web, va ora in onda. Su Radio Tiguglio Web, va ora in onda. Su Radio Tiguglio Web, va ora in onda. Su Radio Tiguglio Web, va ora in onda. Su Radio Tiguglio Web, va ora in onda. Su Radio Tiguglio Web, va ora in onda. Su Radio Tiguglio Web, va ora in onda. Su Radio Tiguglio Web, va ora in onda. Su Radio Tiguglio Web, va ora in onda. Su Radio Tiguglio Web, va ora in onda. Su Radio Tiguglio Web, va ora in onda. Su Radio Tiguglio Web, va ora in onda. Su Radio Tiguglio Web, va ora in onda. Su Radio Tiguglio Web, va ora in onda. Su Radio Tiguglio Web, va ora in onda. Su Radio Tiguglio Web, va ora in onda. Su Radio Tiguglio Web, va ora in onda. Su Radio Tiguglio Web, va ora in onda. Su Radio Tiguglio Web, va ora in onda. Su Radio Tiguglio Web, va ora in onda. Su Radio Tiguglio Web, va ora in onda. Su Radio Tiguglio Web, va ora in onda. Su Radio Tiguglio Web, va ora in onda. Su Radio Tiguglio Web, va ora in onda. Su Radio Tiguglio Web, va ora in onda. Su Radio Tiguglio Web, va ora in onda. Su Radio Tiguglio Web, va ora in onda. Su Radio Tiguglio Web, va ora in onda. Su Radio Tiguglio Web, va ora in onda. Su Radio Tiguglio Web, va ora in onda. Su Radio Tiguglio Web, va ora in onda. Su Radio Tiguglio Web, va ora in onda. Su Radio Tiguglio Web, va ora in onda. Su Radio Tiguglio Web, va ora in onda. Su Radio Tiguglio Web, va ora in onda. Su Radio Tiguglio Web.

arriva? Ma un altro lento, no? La partenza sembrerebbe, però sento lo scricchiolio delle dita che mi dice che andrà su di tempo, sicuramente. È vero? Oh mamma! Sì! Midnight Groove!

da Roberta che ci ha scritto da Belluno, ci ha scritta perché è una donna. Un ringraziamento anche a chi ha curato e guidato la parte tecnica. Bimbi, come dicono in Toscana, ci si vede, anzi soprattutto ci si sente.

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: Belle pance piene? Mazzau! Sono giornate impegnative queste per chi? Per chi si ritrova un sacco di cose buone da mangiare e il periodo le richiede al 100%, poi è difficile resistere perché il picco glicemico, quando prende un pezzettino di torrone, incomincia a fare la sua strategia subdola, no? Si mette là e dice, ma un pezzettino di pandoro, che sarà mai? Un pezzettino di panettone, ma appena appena prima di cena, poi dopo ci mangio due cosettine sopra leggere. E poi ti arrivano i capponi lì, quelli giganti, no? I tortellini fumanti con quel brodo tirato, che è uno spettacolo, te lo aspettavi da un anno intero. E poi cosa vuoi fare? Un rotolino lì fatto al forno, non gli vuoi dare una sforchettatina? E poi il dolce finale con la crema che viene fatta direttamente dalla padrona di casa, non vuoi mangiarti un chilo e mezzo di crema? Ecco che dopo c'è il coccodrillo che torna, il grande, vecchio, caro, indimenticabile coccodrillo che ti prende lo stomaco e te lo frantuma. Ecco, fai questa fine qui, fai.

è che siamo soltanto noi, ma è tutto il mondo che si riempie la pancia in questi giorni a dismisura. Facciamo come fanno i cani, che per paura di non mangiare più, mangiano fino a vomitare, no? Che si riempiono lo stomaco e dicono, ma chissà che poi per un mese non trovo più nulla da mangiare. Quando hai il frigorifero che scoppia, esplode, con tutta roba zuccherata, la glicemia che esplode.

ti regalano le pantofoline con sopra i pompon, oppure ti regala la sciarpa, la tipica sciarpa che picca. Mai che qualcuno esce, ti compra un CD e ti regala quello. Questo sarebbe un regalo strepitoso, sia.

0: Niente male, no? E pensate quante occasioni vengono perdute per non regalare un buon CD. CD che tra un po' potrebbe esservi suggerito da quello che ascolterete.
1: Radio 1.
0: Quelli che ci tengono la forma dopo la spanzata prendono e vanno. Vanno, ma vanno potenti, perché insieme a loro c'è Lenny Kravitz.

la voce graffiante, meravigliosa, densa, profonda di Dermot Kennedy. Una di quelle nuove scoperte che credo dureranno nel tempo. Anche se non dovesse fare un nuovo album, già quello che abbiamo sentito ci è veramente piaciuto talmente tanto che sarà ripetuto diverse volte. Come avviene per Rogers con Tim Morrison.

Sì, vi è rimasto un briciolo di energia, nonostante i succhi gastrici e il sangue sia affluito completamente allo stomaco per digerire quella mole enorme di zuccheri che ci avete infilato. Beh, se avete ancora un po' di energia, forse guardare un last minute, che in questo periodo costa davvero poco perché ormai sono tutti arrivati, vi potrebbe portare a sentire un concerto spettacoloso. Quello dei Greta Van Fleet.

Signore e signori, benvenuti dove la vita vi scorre più rapida, più veloce, più libera, più allegra, più piena di spirito e dove tutto il suono è solo unicamente per voi stessi.

quando lo spettacolo si unisce a dei suoni che hanno dello storico, dell'antico, ma che vengono fatti adesso, questa mattina stessa, allora trovate una band che si chiama Gang of Yacht. Gang of Yacht, un nome da scrivere.

0: Radio 1.
1: Quanti racconti. Sai, nei periodi delle feste, tanto tempo fa ormai, c'era sempre uno che ti raccontava una storia bellissima. Forse poteva anche essere la sua abbellita, ma tu te la ricordavi come un'avventura da perseguire, da ricercare, come un desiderio da dover soddisfare in tutte le maniere. E questa musica lo potrebbe rappresentare, il nuovo di Joe Cocker.

sempre un grandissimo lupacchiotto, Joe Cocker. Se mi aspettate, torno subito. Grandi propositi sempre? Sì, dopo il periodo delle feste, ma per carità, mi rimetto in forma, no? Anzi, questa è la volta buona perché mi voglio iscrivere in palestra, così butti via anche i soldi dell'iscrizione, perché tanto non ci vai. E poi altri propositi meravigliosi. L'anno prossimo voglio dedicare più tempo alle cose più importanti. E se tu chiedi a una persona, beh, quali sono le cose più importanti? Beh, le cose più importanti sono avere più tempo libero. Beh, non è una cosa importante quella, è il tempo libero, non è, sì, è importante, ma è importante cosa ne fai, no? Beh, cosa ne fai di questo tempo libero? Beh, non lo so, posso fare uno sport. Sì, ma la famiglia dov'è? No, beh, la famiglia tutte le sere torna a casa, torna a casa tutte le sere. Ma il lavoro? Beh, il lavoro, adesso io abbasso un po' la paga ai dipendenti, quindi guadagno un po' di più. Cioè, le cose buone, insomma, ci sono, hai dei grandi propositi per il prossimo anno. Se questo è quello che semineremo, ma mi sa che la tempesta sarà ben presto in arrivo e la raccoglieremo.

Beh, amici miei, che avete un animo molto più sensibile di chi fa buoni progetti nel corso dell'anno senza sapere neanche per quale motivo si scrivano progetti all'inizio del tema, lo svolgimento quindi non ci potrebbe essere. Allora per voi sicuro c'è un progetto, è questo qui, eccolo.

Sapete, un sacco di tempo fa li abbiamo incontrati e poi si sono dileguati come dentro a una nuvola volando via lontani. Poi sono tornati ed è con loro che io vi saluto e vi aspetto domani. Gli Everlast.

Ben trovati amici, questa è un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. I Don't Need No Doctor è una canzone rhythm and blues scritta dai notissimi Ashford and Simpson, poi pubblicata per la prima volta nel 1966, ma il brano non ebbe il successo che meritava. Fu poi presa e registrata da Ray Charles e pubblicata nell'ottobre del 1966. Il brano così ebbe un successo planetario. Nel corso degli anni è stata ripresa da tantissime band famose. Tra le tante vi propongo questa versione di Robin Ford insieme al gruppo di Paul Persson, qui per voi a Me and Blues, I Don't

Vi ricordo che questo è sempre Mio Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Sin Costello è stato un talentuoso chitarrista e cantante blues, la cui vita e carriera, seppur brevi, hanno lasciato un segno importante nel panorama musicale. Nato a Filadelfia e tragicamente scomparso il 15 aprile del 2008, il giorno prima del suo 29esimo compleanno. Sin Costello è stato ricordato per il suo stile unico che univa la tradizione del blues con un'energia e un'espressività proprie del rock and soul. La sua storia è quella di un artista prodigioso, ma anche di un uomo che ha lottato con i suoi demoni personali, tra cui il disturbo bipolare, che ha profondamente influenzato la sua vita e il suo lavoro. Questa è Going Down, da uno dei suoi dischi più importanti, Sin Costello, qui a Mian Blues.

John Mayer, un cantautore, chitarrista, è una delle figure più influenti della musica contemporanea. La sua carriera inizia ufficialmente negli anni 2000. Ha attraversato diverse fasi artistiche e stilistiche, consacrandolo come uno degli artisti più versatili e apprezzati nel panorama musicale internazionale. Dalla commissione di pop, rock e rock blues alle sue incursioni nel country e nel folk. Con le sue canzoni John Mayer ha saputo reinventarsi, mantenendo sempre una spiccata sensibilità melodica e una maestria alla chitarra che lo ha reso un virtuoso riconosciuto a livello globale. Questa è Dreaming with a Broken Heart, John Mayer, qui a Mien Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Fondati nel 1966, i Canned Heat raggiunsero la fama grazie a loro, alla loro ampia e profonda conoscenza e passione per il blues. I Canned Heat ottennero 3 successi mondiali con i loro indie rock: On the Road Again, Going Up the Country e Let's Work Together. Si assicurarono poi un posto nella storia del rock and roll con le loro esibizioni al Montorini Pop Festival del 67 e un posto al Festival di Woodstock, Woodstock originale del 69. In un periodo lunghissimo di attività e cambiamenti di organico, i Canned Heat sono ancora in piena attività. Questa è Going to Heaven, qui a Me and Blues, The Canned Heat.

Mentre Willie Book e Bo Corridore sono due amici da anni, da quando Bob da ragazzo gironzolava nelle vie di Chicago, Oh Yeah è un lavoro che hanno realizzato insieme alla band di supporto delle All Stars, dando così il massimo. Uno degli aspetti unici di questo album è la partecipazione come ospite di Bob Margolin, ex membro della band di Muddy Waters, il cui brillante lavoro alla chitarra è presente in circa 2-3 brani dell'album. Questo collega tutti partecipanti a un inafferrabile suono alla Muddy Waters, raramente raggiunto nel blues odierno. Se amate il blues di Chicago puro e duro, allora questo album vi regala sicuramente grande gioia. Oh Yeah è il brano che dà il titolo all'album. Willie Book, Bob Corridore, qui a Me and Blues.

Mentre a soli 22 anni Bleeven ha lasciato il segno come pianista, cantante e cantautore blues. Ben è stato nominato per un Blues Music Award e due Blues Blast Magazine Award. Ben ha suonato un'infinità di live, 150 pare, abbracciando il suono autentico dei suoi eroi come Professor Longhair, Panetta Perkins, Otis Spann oppure Ray Charles. Il fascino di Ben per il pianoforte blues è iniziato quando ha dato una sbirciatina a suo padre che guardava il film autobiografico su Ray Charles. Aveva solo 6 anni. Da allora comincia il suo amore per il blues e lo strumento e poi il grandissimo successo Bleeven qui a Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Riding with the King è un album del 2000 che vede i protagonisti B.B. King ed Eric Clapton. La combinazione delle chitarre dei due leggendari musicisti e l'atmosfera blues che viene fuori. L'album contiene sia brani acustici che elettrici, lenti e mid-tempo, con ampi spazi per gli assoli di King. Alcuni critici hanno notato che l'album potrebbe suonare troppo pulito per un album blues, ma altri hanno sottolineato che Clapton si addentra nel territorio blues in modo più profondo grazie a questa collaborazione. In sintesi, Riding with the King è un album di successo che celebra il blues. I Wanna Be, B.B. King, Eric Clapton, qui a Me and Blues.

Mentre Walk This Road è un lavoro dei Doobie Brothers tornati alla ribalta nel 2025 dopo tanti anni di silenzio come band, ma i componenti hanno fatto lavori da soli e tantissime collaborazioni come Tom Johnson, John McPhee, Patrick Simpson sono stati costantemente attivi in questo secolo pubblicando lavori di grande qualità. Ciò che sorprende, e in effetti è una piacevole sorpresa, è il ritorno del cantante Michael McDonald, che ha occasionalmente contribuito alla formazione ma che ora si unisce a pieno titolo per la prima volta dal controverso On Steep Closer, un album che era del 1980. Questa è Here to Stay, qui a Mean Blues, The Doobie Brothers.

Continua la nostra selezione dei lavori di Van Morrison, l'artista che riesce a produrre in quantità quasi industriali i suoi lavori. Ma la cosa più incredibile è che, nonostante i suoi anni e le grandi fatiche in giro per il mondo, la sua verve creativa è sempre al top, anzi super top direi. Remembering Now del 2025 è un ottimo lavoro dove il nostro Morrison spazia tra i generi che da anni sono la sua passione. Qualità del suono inconfondibile che cattura sin da subito l'attenzione. Questa è Down to Joy, qui per voi, Van Morrison.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

Siamo un mondo musicale tutto per te e non solo. Dal web di Radio Tiguglio si alternano una serie imperdibile di voci: Emanuel Scida, Riccardo Pellegrini, Livio e Chiara, gli Svalvolati, Enrico Gallotta, Daniele Brivio e tutti quelli che collaborano con noi per rendervi ogni giorno una giornata diversa. Radio Tiguglio è un vivere speciale.

0: onde radio per inviare una sorta di segnale e vedere cosa ci fosse dall'altra parte. Le onde radio sono tornate indietro, ma erano state modificate. C'era qualcosa di codificato all'interno.
1: Tornate indietro?
2: Chi... Big Ben.
1: Che significa questo? Da dove?
0: Non da dove, ma quando. Abbiamo ricevuto un messaggio dal futuro.
3: Andrea Guccini.
2: Andrea Guccini.

0: 24.
1: Big Ben, Big Ben.
2: 30 secondi a sovraccarico. Evacuazione incompiuta. Blocco tunnel di servizio. Sigillato. Depressurizzazione imminente.
1: Andrea Guccini.

0: finiquita. Precedenza assoluta. Ogni altra precedenza annullata.
1: Ci deve essere modo per ucciderlo. Cosa dobbiamo fare?
0: Non potete. Ancora non hai capito con che cosa hai a che fare. Per un perfetto organismo. La sua perfezione strutturale pari solo alla sua austerità.
1: Tu lo ammiri.
0: Ammiro la sua purezza. Un superstite. Non offuscato. Da coscienza. Rimorsi. O illusioni di moralità. Inutile mentirvi sulle vostre possibilità.
2: Andrea Guccini.

0: cosa vuoi? Ah, c'è da fare questa cosa, mi scrivi il testo qua. Ah, che bello. Oh, guarda. Amici e amiche, ogni domenica sera alle 20:30 su Radio Tigullio c'è Vintage Club. Vintage Club, il mondo in vinile. Vintage Club, la domenica sera alle 20:30 con Max Bellè. Oh, mi raccomando, dovete esserci.
1: Ciao amici di Radio Tigullio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21:30 su Radio Tigullio Web.

0: Amici di Radio Tigullio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21.30 su Radio Tigullio.
1: Attenti a quei due, Luciano Pantoni e Manolo Stracciolini sono pronti a stravolgere la tua domenica. Ogni settimana alle 19 su Radio Tigullio Web ti aspettano con un programma fuori dagli schemi. Attenti a quei due, il duo che non ha peli sulla lingua, ma sa come farti divertire. Domenica alle 19 solo su Radio Tigullio Web. Preparati a lasciarti sorprendere.
2: Tutti i lunedì alle 21, Let's Go to the Music, classifica top 10, le 10 canzoni più cliccate e scaricate sul web. E poi tanta musica revival 80-90. Conducono Max Fuochi e Roberta Loria. Music Direction.
3: Tutti i lunedì sera dalle 21 alle 23 su tutte le radio collegate, anche su Radio Tigullio Web. Un saluto da Max Fuochi.
4: Tempo Zero è tempo di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordet, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
5: No vabbè, non ho parole.
4: E invece, cara Daniela, qui in Tempo Zero... Le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8.45 qui su Radio Tigullio. Ti aspetto.
6: Il meteo di Radio Tigullio in collaborazione con
7: ilmeteo.it.
8: La settimana inizia con una più marcata instabilità che potrebbe provocare in giornata alcuni fenomeni temporaleschi. In mattinata nuvolosità sparsa o irregolare su gran parte del centro-nord. Tuttavia con rare precipitazioni, più probabili sul Triveneto e sui settori adriatici del paese. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità con rovesci e acquazzoni, specialmente su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
6: Avete ascoltato il meteo di Radio Tigullio in collaborazione con
7: ilmeteo.it.
6: Radio Tigullio.
9: Grandi emozioni musicali.

0: trasmissione di origine sconosciuta. Ci ha svegliati perché controllassimo.
1: Una trasmissione?
0: Sì.
1: Qua giù?
0: Sì.
1: Che genere di trasmissione?
0: Come un radiofaro.
2: Un SOS?
0: Non lo so.
1: Umano?
0: Sconosciuto.
3: Big Ben.

I suoni, i ritmi, con Andrea Guccini. Big Ben, Big Ben, Big Ben, Ben. New Revolution.

0: scopri la forza, vivi la leggenda ed entra nel mito
1: Big Ben. Big Ben. Big Ben. Ben. Con Andrea Guccini. Andrea Guccini.
0: Senza confini musicali.

what I do.

0: Sei stanco della solita playlist? Pronto per un viaggio sonoro che rompe gli schemi? Preparati per Area Rock.
1: Un percorso sonoro che attraversa mondi diversi, tra psichedelia, progressive e nuove contaminazioni, dove ogni brano diventa un'esperienza da vivere, più che da ascoltare.
0: Ogni settimana il tuo conduttore, Raffaele Astore, ti guida attraverso un percorso musicale senza confini, dalle nuove uscite del rock e non solo, alle più affascinanti contaminazioni.
1: Legato all'informazione musicale di arearock.it, il programma dà spazio e voce alla musica autentica, quella che nasce dalla passione, non dalle grandi major.
2: Ogni sabato sera, dalle 21:30, solo su Radio Tiguglio Web.
0: Area Rock. Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
3: Ciao, sono Dani. Vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove. Ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tiguglio.

0: tutte le domeniche alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tiguglio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Vangagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.
1: Cosa c'è? Cosa vuoi? Ah, c'è da fare questa cosa, vedi? Scrivi il testo qua. Ah, che bello! Oh, guarda qua. Amici e amiche, ogni domenica sera alle 20:30 su Radio Tiguglio c'è Vintage Club. Vintage Club, il mondo in vinile. Vintage Club, la domenica sera alle 20:30 con Max Bellè. Oh, mi raccomando, dovete esserci.
2: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, io sono Marco Albanese e con Carlo Cheroli e Daniele Valsecchi conduco Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala e in streaming, tutte le novità da Hollywood a Cinecittà, il box office e l'universo delle serie TV. Seguiteci su Radio Tiguglio Web.

0: volte non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
1: Jazz e dintorni.
0: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
1: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
0: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tiguglio. Ci sarai?
2: Il flusso musicale che state ascoltando è
3: La Notte New Age su Radio Tiguglio.

0: Puntata sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Su Radio Tigullio Web state per ascoltare